0: trimite sono in onda e si gandesse ne mette in onda in tutta ciò che è la cosa da onde a cago da lì la da onde a dieci ca che un potere lì a dieci con Dio
1: te la mina che detto la gente sta sta questa la tanti che l'ha andata sì sì sta sta vicino da
0: e la massa di cosa è più in beata con il colazione del figurio con Dio a me tu chiaramente si impara non ho niente se io ti ne vende e se qua transfaggio in le cose e se her in i persone gioco da sale da che costri a conti a sono di cosa ma e piada si con di si con di lingua togli e io munizione la se io ti sa si con di a ciò di cosa ma è ondata ho detto che mi suona e ciò quindi data gre ne steo ci ponio a tola se ne con la si cosa da si a ma è per mandare da si a con ande bata e ti si da sai che in dia da in dato a te grande e da se io ti e se io ti in dia ne si ma si
1: ma si ne viene di fare
0: ma si
1: That's the First Nations Program Chief of Norwegian, Nye Green Day.